0: Jetzt gibt's was auf die Löffel. Die Hasepost auf Haseradio. Exklusiv, einzigartig und nur hier.
1: Saranno stati anche gli anni migliori, ma non puoi mica parlarmene sempre. Sottolineando tutti gli errori, poi si finisce a parlare di sesso e come adesso non c'è più. Questo cielo è un milione di stelle, se una si spegne

se tra noi era qualcosa di vero, non si può mica sciogliere adesso. Non sono stato mai così sincero, vorrei giurarlo ma so che non mi credi lo stesso. E allora ti sorprendo, faccio qualcosa che non ti